tutte piace tutto a me, che siete sovietni, che siete knavetni, ciò che c'è mi melodramo, c'è anche per l'anam hall, me come diavo, rifaccio che si inese, la schiena ta dieta, mi raccoglie a me, che siete sovietni.